canzone perduta, ritrovata come un'altra, un'altra vita. Di Don Madeleine.

Date tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

Goda te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'ora

forse non c'è leone chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè sei impiccato ad un chiodo perché

corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

Mote l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna.

Dio, di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla.

poesia, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

fantasma del campanile adesso non sorride. Planando e riplanando sulle colline antiche, non incontri che capelli di paglia consumata.

se ne avvede. I bicchieri sono vuoti e nessuno se ne avvede. E tu cosa farai domani? E tu cosa farai domani?

di questa stagione andata. Non dimentico più niente, se settembre non si ostina a cancellare. Parlando e riparlando di quel che è appena stato, mi tolgo

li ha bevuti ora. Lo so cosa farai domani ora. Lo so cosa farai domani ora.

Sono belle le cose, belli i contorni degli occhi e i contorni del rosso, gli accenti sulle A, lacrime di pagliacci, le ciglia delle dive, le bolle di sapone. Il cerchio del mondo è bello, l'ossigeno delle stelle e la poesia dei ritorni di emigranti e isole cercando l'invisibile, l'appartenenza. È bello il fuoco e il sonno e il buio petulante gola dei fantasmi e il brodo primordiale Padre nostro che cola in questi nomi.

all'hotel Soprammobile e guardi il cielo. Tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. È una lettera vera di notte, falsa di giorno. Poi scuse, accuse,

grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Sopramonte dove ho visto la neve sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà.

siedo sul letto del bosco che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto.